Jesus, so prego ti sono di Ele. Jesus, so prego ti sono di Ele. Muže Kristov, se suporete u tome ili odavno, mus kong Jesus Kristus, mi su nosni, dvije se ljudi biškebu. Jesus, so prego ti sono di Ele. Jesus, so prego ti sono di Ele. Jesus, so prego ti sono di Ele. Jesus, so prego ti sono di Ele. Jesus, so prego ti sono di Ele. Jesus, so prego ti sono di Ele. Jesus, so prego ti sono di Ele. Jesus, so prego ti sono di Ele. Jesus, so prego ti sono di Ele. Jesus, so prego ti sono di Ele. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs. Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.